Il día 28, pues, para lo que te trata y... E Faith Traveler sta preparando per un viaggio, una di mission, pues a mission trip a Trinidad e Tobago di luna di juli, obedanco e ting is zelo pa sigi l'anno baita e form parte di a Jesus Explosion, quello baita tomo lugar di Trinidad e Tobago e obedanco lo baita tomo over sicur mayan. Ho cordialmente invitato a un food festival che è il 28 di giugno, è l'ultimo fundraiser di il gruppo qui di Faith Travelers, tanto hoping con un adulto non come guia loro baita viajando prossimamente fuori 4 per 21 di giugno per Trinidad. Sì, molto cordialmente invitato poi per il festival a chi di comiti insieme a tanto comida criollo, insieme a tanto un lista largo di comida, ma io di comida invitato a scrivere a passare, ma io con comida tanto valore di 20 florin, differenti comida, tanto per il snack box, un valore di 5 florin, di 10 snacks e 2 stucci, la per il chicken alfredo pasta tanto, e tanto per il sopi cani, sopi gallina, tanto 10 florin, tanto per il differente con dolci, maniera flan, bollo di gelo, cookies, hopi mas. Tutto questo anche lo baita a tuo lugar di Hofi di Yolanda. Hofi di Yolanda, di questa parrocchia di Sagrada Corazon di Gesù. Fuori di Gesù non di mai di mai per 2 ore di attardi. Te che tanto ottenibile cerca tour e stanno questa forma parte di Faith Travelers Aruba. E bo por busca boteca tambe por si sicur e comida como ta desia. Pues el food festival 28 de junio din Hofi di Yolanda na parroquia di Safadeta fuori Gesù non rimei te cu 2 ore di attandi construyendo sina formando no sobena per un po' di esperienza e Jesus Explosion perdón di pues na e Isla di Trinidad. Tanto viajando fuori di 4 per 21 di giugno. Si stavano construendo, aiutando nella formazione.

Scrivi tanto, tanto di parte di parrocchia di la Virgine di Fatima da Cota, quello che ti ha tratto l'1 di giugno, dedicata al Sagrado Corazón di Jesús. E a voi, di Gesù, giugno, lo metti un santo sacrificio di Misa, a onore di Sagrado Corazón di Jesús. Misa lo metti a 7 ore di noce. Tanto per domani ci sarà la festa di Immaculato Corazón di Maria. E Misa lo metti a 8 ore e mezza. La parrocchia di la Virgen di Fatima.

0: presencia.
1: Pues la invitación de nombre de nuestro reverendo pastor Joseph y también nuestro reverendo padre Michael. Di parrocchia della Virgine di Fate, pastori parrocchiani da Cote e Terre Povere di Aruba, passi sin e San Sofisci di Missa Solem, Avegia di Gesù, scelto di Adonci, Missa Cota da Onor di Sagrado Corazon di Gesù, passai soli di 5, lo cominciai a rese Santo Rosario, e manel menciona a capo di Bagnani di Gesù, e se la pescione di San Sofisci di Missa da Onor, Missa Solem da Onor Immaculato Corazon di Maria, lotta 8 ore rimainta, la Missa Virgine di Fatima nella Dakota, Pascettore di 5, l'Oresa e Santo Rosario, quello che tratta la Missa di Scettore di Adonci, sì, in maniera costumbre.

Ita santu ja nu sting 55 minute leu di ora 17 ja pa jegana nos parte finali be bainta aqui. Recordamo pues pa

Amici per del Caribe, mi chiedo di tutti gente che sta ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sapere radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor urbano.

0: Guardi lati, mira lo che può portare. Non tapere nada, sempre lo metto tipo.
1: Un saluto cordiale di vostro amico Robert Jandor e seguite in sintonia con Boguia FM.
2: Voto ascoltando Boguia 88.9 Bo FM.